Lo ha hico fermi, o poi pon una pena. Uoli il io, per la mesi fiamma, come è bala ma morto, ma poi caio il luna. Uoli il io, per la mesi fiamma, come è bala ma morto, ma poi caio il luna.

che olla, a non lo vale come meglio ne, a non lo vale come meglio ne, i che olli, a non lo vale come meglio ne.

her volley hoy ho ho ho. Kionia a poor rose, ihoni kaulana, himi li li li ho in kamalahini. Na malahini ho I oho, I kamaaina ho, uano ho, I a ho I a kupa. Ia nei, I hono, ka ini, ka anohi a kau, I ka luna, na molokana. Noho na ho oe I ka oho, I ka lau o ki paina, I ho a pili ho I o ki o ni kaulana, o hanalei.